0: tesoranto, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte fa la buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io permetti la dono.
1: Oh, e la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti fa.

0: parla?
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima, la speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Fidati, or viene il meglio, Don Basilio mio

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E mei non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato la bene. Ti suona? La contessa?
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello?

l'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, l'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di...

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.

0: con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: notte basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti vi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Sì, chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
3: Non vi ce l'ha!
0: Vasi! E cercate carta!
3: Oimè! Che fate?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve farmi qui il conte?

0: a te preferir dovesse per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scendato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
2: Che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Cosa andate?

Dio, leva il cor, come o Dio leva il cor, come o Dio leva il cor. Bianca Nizza, questo sempre.

0: Berlino. Come va al Berlino? Poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal muso insospettito, guardo, cerco in ogni sito, e alzando pian pianino, al tavolino vedo il pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade, o di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è alcuna cosa.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora io pian mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Oh, per via!
2: E vagini!
0: E voi restate qui!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta, diabole astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi avvocati.

io voglio in faccia dei miei più fini e con chi ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermo ancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Bene, io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Oh.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle alle curvando il riposo.
1: Narcisetto,
0: madoncino d'amor, delle alle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle valle quando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle valle quando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Raccarriere il coffer d'acqua, vamo stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco,

per montagne e per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quel cappello,

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetto, padroncino d'amor.

0: non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile,
1: naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio.

0: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
1: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sentata. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per quel che ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

noi restavo, il gran mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder, andrà benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura, se qualcuno entrasse, entri, che mal facciamo, la porta chiuderò. Acconciargli i capelli, una mia cuffia prendi nel gabinetto, presto, che carta è quella, la patente, che sollecita Ginri, ebbi orror da basilio, alla fretta, obbligato e non il sigillo, il sigillo di che? Della patente, aspetto, che premura, eccola. Spicciati!

0: luogo col mastro io mi fasciai.
1: Oh, frate, non è male. Cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza
0: e segui a far la panza.
1: Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto.

0: specchi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello! E quello stati! Un ricevuto foglio! L'astro al grangelo sia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate grandezze di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia...
0: Io non so nulla! Ma, turbata senz'altro...
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero, è vero! E lo vedrete adesso!
1: No.
0: Susanna!

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

più lontano, ma non perdiamoci inganno, entriamo in gabinetto, venga poi l'uomo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di recluso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragioni di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non ho l'onestà!
0: E dunque? Dite! L'ucciderò!
1: Sentitela!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il...

0: osate.
1: No, sentite.
0: Via, parlate.
1: No, sentite.
0: Via, parlate. Parlate, parlate.
1: Giuro al cielo che ogni sospetto, ogni sospetto, e lo stato il che trovate, sciolto il colpo, nudo il petto.
0: Sciolto il collo.

0: al paggio rinchiuso
1: fu solo per partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarvi,
0: ma un foglio si barbaro
1: di Figaro il

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte, un'arte del carte,

0: stato? Che solenze, che belci che fu? Cosa dici, cosa hai considerato? Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù!
1: Dal balcone!
0: Vedete i canofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio!
3: So tutto lo via!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, un uom dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora
0: Mi
1: abbiamo già resta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: ma credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Il salto la nostra casina.
1: Ma chi salta succede così?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
0: Che dice a me parli il ragazzo?
1: Che non mi
2: vuole.
1: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo! E non vedi saltare di là!
1: Che pazienza!
2: Oh, no!
1: Finiamo questo ballo!
2: Cosa succede, Federò?
1: Comunque tu!
0: E salta in giù, ma perché?
1: Che timor!
0: L'arinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro forduso!
1: Ora il grido a l'ho scritto biglietto!
0: Ah-ha.
1: Salta in giù!

0: saran queste carte che per me
1: porgile a me.
2: Sono in trappola, sono in trappola.
3: Figaro a letto, Figaro a letto.
1: Dite un po', questo foglio cos'è?
2: Tosto, tosto,
1: io tanti aspettavo.

0: Coraggio! Oh, che testa! Oh, che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Soggetto!
0: Rispondi! Vi manca!

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice ser quei desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: Abrosse Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: A lui non diger nulla, invece tu voglio andarci.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la vostra, oh, signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io catea? Perfidi, io voglio!

cara mi fa. Ah, che lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a parte per dare a me tormento e forse

0: lite. O pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io mi spero.
2: E ti amaro.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Dei capestati due mi da pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
1: Cosa?
3: La trovo!

0: testimonio.
1: L'oro, le gemme e i ritamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo, al mio braccio impresso geroglifico.
0: Una scatola impressa, braccio destro.
1: E a voi chi il disse?
0: Oddio, è disso!
2: È vero, sono io.
3: Chi?
1: Chi?
3: Chi?
1: Rapir presso un castello.

0: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te lo dirà.

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi! E dunque sarà?

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Alvi!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa mi dormi? E che ne dice il conte? Si leggeva in frase. Il dispetto e la rabbia. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, chi io scriva, ma signore.

0: speziale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono il signor Vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo stesso, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: da figliola e buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non si proverò nel terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza ballo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente da in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso.
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi

0: se riceverti d'ogniam al fin si tratta d'una vostra protesta seggiamo
1: seggiamo e chiama ven

usanza, e donne ficcan miagli in ogni loco. Ah, capisco il gioco, biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: s'affanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto sfuggito. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai ecco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla su

0: Flemma, Flemma, e poi
1: Flemma.
0: Il fatto è sì, pensare ci conviene, ma pensa un poco, che ancora non sai di chi si prende il gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i

0: Oh, chi va là?
1: Sam! Sam, vedi che invitasti a venire?
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi spostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incominciò mai a fare scimbito pestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche, la fanni che fingono

0: sono la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madonna, voi tremate. Avreste freddo. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un piccio paggio,
2: ma sento ciò

0: stati ben mio.
1: Già che così vi piace, io sono qui, signor.
0: E compiacente femmina.

0: patria mia bella venere, andiamoci a celar.
1: Sì,
0: patria mia bella venere, andiamoci a celar.
2: Al buio si dormire.
0: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
2: Io vorrei sono
0: un

fai la contessa, a te non vedi, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con carghi io vi farò. Oh!

0: Schiaffo!
1: Maestro! Schiaffo da questo!
0: Au! Au! Non battere così presto! Au!